me. Ote toi pocite nei. Koi kaua koi katohu. Aiaha te koti. Aire ki te poti. Ki te kore koe e poti. Awarawa e noti. Aire ki te poti. Eta! Tukua!